Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RVA, Radio Voce Amica.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Carioca.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: Mare, due birre, una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Mettiti in contatto con noi.
2: Puoi richiederci un disco.
1: Puoi mandare una dedica.
2: Telefona allo 0985 66 90.
1: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
2: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Solo tu se quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
2: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio,

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Questa notte non è normale, io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra, mille voci nella mia testa. Colpa della luna, grande e luminosa.

niente, non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

d'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, lo sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passa

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo il Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, immediata la smentita dei ribelli yemeniti che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca. L'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profili grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore. L'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
4: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, a decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota zero.
3: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Io ho la testa piena di strofe sempre uguali, di musica da massa, di note senza ali, di frasi ripetute sfiorite come i fiori, parole maltrattate che danno il malumore, dei buoni dei cattivi, di chi non sa che fare, dei futili motivi che dai per non amare. Io la testa piena degli ultimi, dei primi, di tutta questa scena di furbi ed arroganti, di spiagge desolate, d'autunni maniacali, di notti disperate, da scale che non sai, di tutta questa gente del particolare, di dove sta il movente, se a volte

poi dimenticare. Io la testa piena di mafia e rapimenti, di gente che si arresa, di chi non mostra i denti, dei figli di puttana che truccano le carte, di questa patria strana che corre ma non parte, di niente, d'ogni cosa nei giorni delle notti, di questo amore stanco che intero non si riposa, di Pasqua e Capodanno.

dimostrare che l'uomo è superiore a ogni altro animale.

Lo scorpione doveva attraversare il fiume. Così, non sapendo nuotare, chiese aiuto alla rana. «Per favore, fammi salire sulla tua schiena e portami sull'altra sponda». La rana rispose: «Fossi matta, così appena siamo in acqua mi pungi e mi uccidi». «Per quale motivo dovrei farlo?» incalzò lo scorpione. «Se ti pungo, tu muori e io annego». La rana stette un attimo a pensare e, convintasi della sensatezza dell'obiezione dello scorpione, lo caricò sul dorso e insieme entrarono in acqua. A metà tragitto, la rana sentì un dolore intenso provenire dalla schiena e capì di essere stata punta dallo scorpione. Mentre entrambi stavano per morire, la rana chiese all'insano ospite il perché del folle gesto. «Perché sono uno scorpione», rispose lui. «È la mia natura»,

sentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure convinte.

siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo in Medio Oriente. Nuova escalation nel Golfo, milizie filo-iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade

0: piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profitti grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore. L'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, la donna ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia, atterrato a Ciampino, e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
1: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, a decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota 0.
0: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Buona domenica 13 settembre 2026. La Chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo. La luna è crescente e il proverbio del giorno, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ricorda la difficoltà a mettere in pratica ciò che in teoria sembra invece semplicissimo. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 509 a.C. il console romano Marco Orazio Pulvillo inaugurava sul Campidoglio il tempio di Giove Ottimo Massimo. Nel 1922, a El Azizia, in Libia, si registravano 58 gradi. Per 90 anni, considerata la più alta temperatura sulla Terra, è stata poi revocata per errata misurazione in questo stesso giorno del 2012. Nel 1953, al Gran Premio di Automobilismo di Monza, nonostante il ritiro dalla gara, Alberto Ascari diventava campione del mondo di Formula 1 per il secondo anno consecutivo. Nel 1955 lo svizzero Georges de Mestral brevettava la chiusura velcro. E nel 1968, prima cinematografica a Roma per il film Teorema di Pierpaolo Pasolini, che la Procura della Repubblica sequestrava per oscenità. Nel 1970 si correva oggi la prima maratona di New York. Dei 127 partecipanti al via, solo 52 riuscivano a concludere la gara. Nel 1992 l'attrice e principessa di Monaco Grace Kelly restava gravemente ferita in un incidente d'auto sulla Moyenne Corniche di Monte Carlo. Sarebbe morta il giorno successivo. Nel 1985, a 2 anni dall'uscita di Mario Bros, debuttava in Giappone il primo videogioco della serie Super Mario Bros. Nel 2005, con la serata finale all'Arena di Verona, si chiudeva l'annuale edizione del Festival Bar. Vinceva Neck con Lascia che io sia. E nel 2018 Vittoria Bussi fissava in 48 km e 7 metri il nuovo primato femminile dell'ora di ciclismo. L'ultima italiana a conquistarlo era stata Maria Cressari nel 1972. Sono nati il 13 settembre. Nel 1583 il compositore Girolamo Frescobaldi. Nel 1909 il calciatore e allenatore Gipo Viani. Nel 1922 l'attore Tino Boazzelli. Nel 1923 il cantante Aurelio Fierro e nel 1944 l'attrice Jacqueline Bisset. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Piero Cassano nel 1948, la doppiatrice Laura Boccanera nel 1961, l'atleta 4 volte oro olimpico Michael Johnson nel 1967, il pianista Ezio Bosso nel 1971, il calciatore campione mondiale 2006 Fabio Cannavaro nel 1973 e l'attrice Cristiana Capotondi, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 13 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Mi sono ritrovato qui, quanto tempo che è passato, fingevo non fosse così.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Apriamo il Medio Oriente, nuova escalation nel Golfo, milizie fido iraniane in Iraq hanno colpito l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per l'Arabia Saudita, capace di trasportare fino a 7 milioni di barili di petrolio al giorno. Donald Trump sostiene intanto che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati. Immediata la smentita dei ribelli yemeniti, che definiscono l'affermazione falsa e infondata e negano contatti con la Casa Bianca. Trump in Irlanda per un weekend di golf si è espresso anche sull'ipotesi di un'Irlanda unita, definendola fantastica. Da Londra è arrivata la replica secondo cui l'opinione pubblica non chiederebbe un nuovo referendum. Sul fronte ucraino, botta e risposta tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Il presidente ucraino propone un incontro a dicembre durante il G20 di Miami. Il Cremlino replica: se vuole venga a Mosca, l'unica, l'invito resta valido. La Lega chiede una risoluzione che impegni il governo a portare a 10.000 il numero dei militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il partito di Matteo Salvini sollecita una decisione rapida e propone di finanziare il potenziamento attraverso una parte dei profitti grandi banche. L'attentato a Sigfrido Ranucci è durato quasi 10 ore, l'autorizzazione in procura a Roma di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. La donna, ascoltata come persona informata sui fatti, avrebbe ricostruito davanti ai magistrati gli affari di Lavitola e i suoi rapporti con l'ex conduttore di Report. Potenza ha inoltre consegnato agli inquirenti documentazione fiscale. Non sapevo della bomba, avrebbe dichiarato, riferendosi all'attentato di Namitardo dell'ottobre 2025 davanti all'abitazione del giornalista a Pomezia. Alessandro Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da ieri dopo essere rientrato da Cuba. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trova sull'isola per un reportage giornalistico quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. La scorsa settimana è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'aereo che lo ha riportato in Italia è atterrato a Ciampino e da lì Di Battista è stato trasferito in ambulanza al Gemelli di Roma. In chiusura lo sport, il calcio, la Serie A, le partite di ieri, tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
5: Nel sabato della quarta giornata di Serie A si salva il Milan all'Olimpico di Roma contro la Lazio, annullando il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo dai biancocelesti. A Bergamo il dominio territoriale non è bastato all'Atalanta, sconfitta dal Cagliari. Dopo il vantaggio di Mendy per i sardi e il momentaneo pareggio di Scamacca, a decidere è stato il calcio di rigore trasformato da Maldini e non più recuperato dalla squadra di Sarri. Dopo il successo della Fiorentina sul Venezia nell'anticipo del venerdì, l'1-1 tra Genoa e Frosinone assegna il primo punto alla squadra di De Rossi, risultato che lascia i lagunari in fondo alla classifica a quota 0.
4: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica.
6: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni. Dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

parole puoi distruggere, confondere, ingannare, rinnovare. Con le parole puoi giocare, puoi dividere e non farti più trovare.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

strade ancora ce n'è. Ogni fiato, ogni passo che resta, voglio farlo con te.

0: Intelligenza artificiale all'allarme del numero 1 di Anthropic, Dario Amodei. Entro 6-12 mesi sistemi di agenti potrebbero acquisire capacità di controllo su larga scala di internet. OpenAI rinvia invece l'ipotesi di quotazione in borsa. In Medio Oriente gli Houthi annunciano di aver colpito una base militare saudita, nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. Ucraina botta risposta a Zelensky Putin sull'ipotesi di un incontro al G20 di Miami. Mosca rilancia, Zelensky venga al Cremlino. Tensione tra Russia e NATO, il Cremlino annuncia misure per proteggere la regione strategica di Kaliningrad. Cronaca, 17enne muore in incidente con lo scooter in Sardegna. A Torino, 2 persone ferite con un'arma da taglio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

0: perché ci fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Intelligenza artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
4: Medio Oriente e nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
3: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Qiyam, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
4: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
3: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
4: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. È caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
3: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e caricabatterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord bel tempo, salvo sviluppo di nubi cumuliformi con associati locali temporali a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata. Al centro e sulla Sardegna cielo sereno per buona parte della giornata, salvo locali formazioni nuvolose pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile su tutte le regioni, formazioni di nubi basse lungo le coste tirreniche di Calabria e Sicilia. Temperature minime in lieve aumento al nord-ovest, su Sardegna occidentale e Sicilia meridionale in lieve calo, su basso Veneto, Emilia-Romagna orientale, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Garganica ed aree costiere tirreniche meridionali. Venti deboli variabili al nord, tendenti a disporsi da est in pianura padana, deboli variabili sulla Sardegna e deboli da nord sulle restanti regioni, con locali rinforzi sulla Sicilia occidentale. Mari da poco mossi a localmente mossi, il Tirreno, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi restanti mari.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

Ci colleghiamo in diretta con il santuario San Francesco di Paola in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa del giorno della festa di San Francesco di Paola. Presiede la Santa Messa il rettore del santuario Don Mario Barbiero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siede alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio che ami la giustizia e ci avvolgi di perdono, crea in noi un cuore puro a immagine del tuo Figlio, un cuore più grande di ogni offesa, più luminoso di ogni ombra, per ricordare al mondo il tuo amore senza misura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presente i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia. Quando in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia. Non dimenticare tutti i suoi benefici.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore.
1: Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Perché quando il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quando dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di voi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.
2: Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me, e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione finché non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Ci ritroviamo come ogni anno a vivere e a celebrare la festa in onore di San Francesco da Paola, in questo luogo così caro alla nostra comunità di Verbicaro. E da questo luogo innalziamo al Signore l'inno di lode e di ringraziamento, come abbiamo pregato con il Salmo responsoriale: il Signore è buono e grande nell'amore, perché ci ha visitati con la sua misericordia, ci ha ridonato la dignità dei figli e ci ha fatto riscoprire la vocazione alla santità. E per questo lodiamo il Signore, perché attraverso le meraviglie che ha compiuto attraverso San Francesco da Paola, noi possiamo continuare a camminare in una vita degna dell'amore del Signore. E San Francesco, come sempre, ci spinge verso la nostra vera identità, che è quella di essere cristiani, facendoci riscoprire il vero senso del nostro appartenere nella fede al Signore, quella stessa fede che San Francesco ha accolto, ha vissuto, ha sperimentato nell'umiltà, attraverso anche una vita di sacrifici, una vita eremitica, alla luce di quello che il Signore gli ha fatto comprendere nella sua vocazione. E San Francesco non è un santo antico, ma il suo messaggio, la sua testimonianza è sempre attuale, è sempre nuova, e ridà a noi la bellezza di poter anche ricalcare i nostri passi
sulla sua santità, che ci invita a fare veramente un attento esame di coscienza sulla nostra umanità prima e poi sull'essere veramente cristiani, perché io sono sempre di questo avviso: la persona, nella persona prima si deve fondare l'umanità, l'uomo, e poi quell'umanità deve essere rivestita di quella fede che abbiamo ricevuto, ma che deve essere alimentata. È facile dire: ho ricevuto la fede, ho ricevuto il battesimo, ho fatto tutti i sacramenti, però poi manca l'impegno, la costanza e la perseveranza. Tanto ormai sappiamo che i sacramenti vanno di moda per fare le feste, tutto il resto poi non interessa se rimaniamo cristiani nel vero senso della parola, oppure è così, è stato annotato nel registro, si è fatta la bella festa, ma poi del resto non mi interessa nulla. Allora ecco, se siamo qui questa mattina non perché magari dobbiamo vedere soltanto la benedizione dei cavalli, festa San Francesco, dobbiamo andare, magari altrimenti poi non ci fa fare una buona raccolta per l'uva, insomma tutte queste cavolate, diciamocelo chiaramente. Perché se San Francesco fosse qui veramente, sarebbe stato molto reale. E il suo messaggio, ecco perché è attuale, perché parla di Gesù Cristo. E Gesù Cristo non è una carta morta. Gesù Cristo è una persona, come ci ricorda Paolo nella seconda lettura, che ha dato la sua vita. E se noi moriamo e se noi viviamo, siamo del Signore che ha dato la sua vita per noi sulla croce. San Francesco questo continua a ripetercelo fino alla noia, ma forse siamo distratti, forse pensiamo ad altro. Allora ecco che la sua testimonianza ci deve mettere un po' di timore, perché è un santo. È un santo che ha fatto sul serio il santo, rispecchiando il santo dei santi, che è Gesù, che è Dio, è l'Altissimo. Allora ecco, veniamo qui allora per invocare la sua intercessione, perché ci aiuti veramente a leggere la nostra vita alla luce di quello che egli è stato. La parola di Dio che oggi veramente è forte e che risuona in questa 24esima domenica del tempo ordinario, veramente è un grande pugno nello stomaco. A me personalmente mette in crisi, perché ci si accorge che c'è veramente tanto da fare, c'è tanto da fare, tanto lavoro interiore per accettare, per accogliere, per pregare, per testimoniare come ha fatto lui. Il Siracide è forte in questa giornata. Rancore e ira sono cose orribili e il peccatore le porta dentro. Sta parlando di noi, non sta parlando degli altri. Sta parlando di noi che siamo qui questa mattina, come anche coloro che ci ascoltano. Sta parlando a chi porge l'orecchio a questa parola. E credo che tutti quanti facciamo i conti con questa verità, perché tutti quanti siamo peccatori, perché tutti quanti viviamo nella nostra interiorità una grande separazione e corriamo il rischio che la parola di Dio possa camminare, passare di striscio alla nostra vita e poi fare orecchio da mercante. Ma forse non parla di me,
ma forse il Signore ce l'ha con quell'altro. Io sono esente da tutto questo. Invece no, la parola di Dio appartiene a ciascuno di noi, perché viene proclamata per ognuno di noi. E a noi il Signore ci dà la grazia e la consapevolezza di saperla accoglierla, ma anche di saperla meditare e viverla nella vita quotidiana. Ci viene in aiuto il Vangelo, che ancora di più si avvicina alla nostra umanità. Pietro, come sempre, esce fuori le righe, e come noi. Ci somiglia tanto Pietro, anche noi somigliamo a Pietro, molto. Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, la domanda, quante volte dovrò perdonargli? Domanda, risposta, fino a 7 volte? Ecco, Pietro domanda e si risponde, così come facciamo noi, tranquillamente. Poniamo delle domande, ma poi per giustificarci ci diamo la risposta. Magari noi potessimo perdonare fino a 7 volte, è già qualcosa di grande. Però Gesù non ci dice che il perdono può essere misurato, può essere quantificato. Se noi guardiamo San Francesco e ciò che ha nelle mani, che cosa ha nelle mani? Un crocifisso. E quello ci ricorda che il vero strumento del perdono e della riconciliazione, un crocifisso che continua a rimanere perennemente inchiodato sulla croce, perché è grande ed infinita la sua misericordia, il suo perdono e il suo amore, come grande è la sua tenerezza per ciascuno di noi. Allora vedete che non si misura il perdono, come non si misura l'amore. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, l'unità di misura, un'infinità di perdono, un'infinità di misericordia e di amore. Allora Francesco ha compreso che per vivere degnamente la santità della sua vocazione è necessario che, dice Francesco, io devo morire a me stesso. Sì, perché il perdono e l'amore mi portano a morire. Gesù cosa ha detto in croce? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E poi, quando tutto è compiuto, riconsegna la sua vita e il suo spirito nelle mani e nell'obbedienza del Padre, e muore a se stesso, come ogni santo, come San Francesco, muore a se stesso per fare spazio all'amore e al perdono che è senza misura. Ecco perché noi somigliamo tanto a Pietro, perché noi camminiamo con i metri di misura, perché noi quantifichiamo un amore che non è un amore vero, un amore superficiale, un amore che non ha il sapore del vero amore per eccellenza, di quella carità che non è la carità quando vengono a importunarci alle nostre porte di fare l'elemosina. La carità che Francesco da Paola ha compreso molto bene è l'amore per Dio e per il prossimo. Questa è la carità di Cristo che mi spinge, dice Paolo, a dare la mia vita per il Vangelo, per annunciare il Vangelo. E Francesco, anche se non è apostolo come i 12 apostoli, è anche lui un apostolo e strumento della misericordia del Padre, chiamato ad obbedire dalla Calabria in Francia, attraversando paesi, città, villaggi, portando il messaggio del Vangelo, portando il messaggio della riconciliazione e del perdono.
Ed ecco che Gesù ci racconta una bella parabola questa mattina. Caro Pietro, tu fai delle domande e ti doni delle risposte che non hanno senso. Lo dice anche a noi questa mattina. Noi ci facciamo dei film. Chissà in testa quante cose ci facciamo. Ed ecco, un padrone aveva dei servi. Uno doveva dargli 10.000 talenti, una grande cifra, una cifra enorme. E il padrone decide che se non venisse restituita questa cifra, quel servo doveva essere messo in prigione, lui con la moglie. Però il servo è scaltro, è furbo. So io cosa fare, dice in un'altra parabola. Mi prostro ai suoi piedi e chiedo che mi venga condonato il debito. Il padrone non condona il debito perché è bravo, perché è bello. Il padrone condona il debito perché anche lui possa fare altrettanto con gli altri. Tant'è vero che non è stato capace di essere il prolungamento dell'amore e del perdono nei confronti del suo compagno. Una cifra irrisoria lo maltratta. E questo siamo noi. Da Dio pretendiamo il perdono, la giustificazione, ma quando si tratta di essere noi in prima persona, essere il prolungamento dell'amore e della riconciliazione, trovo tante strade. Ma io ho subito, ma tu che cosa? Nei confronti di Dio siamo tutti debitori, siamo tutti debitori. Siamo chiamati allora a vivere una fede che ci fa morire a noi stessi, nelle nostre famiglie, parlo in generale, nelle nostre famiglie quante inimicizie, quanti rancori, figli contro i genitori, fratelli e sorelle contro per eredità, e si manca di perdono, di riconciliazione, e subito si alimenta il rancore, l'ira e la vendetta. Succede anche per noi cristiane. Non è che noi cristiani siamo esenti da questo. Soprattutto a noi che siamo più devoti di San Francesco succedono queste cose. E questo ci dovrebbe far riflettere. Noi siamo innescati dentro un meccanismo che non ha nulla di umanità e di fede, tante volte. Ci comportiamo come se non dovessimo morire mai. Ricordate l'altra parabola, stolto, tutto quello che è costruito di chi sarà? In questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai fatto lo mangeranno gli avvoltoi. Mai nessuno ha portato con sé nulla nella tomba, se non il ricordo. Quando si muore siamo tutti brave persone. Portiamo alla fine della nostra vita quello che abbiamo seminato. E Gesù ce lo dice, concludendo la pericope del Vangelo: così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Paolo direbbe: se non annunciassi il Vangelo, tutto quello che ho fatto è vano. Anche per noi cristiani, se non ci sforziamo al perdono, all'amore e alla riconciliazione, tutto quello che facciamo non serve a nulla. Le feste, le celebrazioni, tutte queste cose belle, ma se non c'è il cuore, non servono a nulla. Ecco, stamattina allora non voglio scoraggiare nessuno.
Come sapete, queste cose prima di tutto le dico a me stesso e poi le condivido con voi. San Francesco allora ci aiuta a riscoprire il valore della nostra umanità, ci aiuta a riscoprire che ruolo abbiamo nella comunità civile, nella comunità ecclesiale. Siamo dentro un cammino che ci appartiene e che tutti vogliamo condividere. Allora il Signore attraverso San Francesco ci dona uno slancio ad andare verso il fratello, non fratelli di fede, ma anche fratelli di carne. Ci sono questi vizi, questi rancori, queste inimicizie. Ecco, allora, per fare una festa bella, San Francesco ci dice: sono contento che siete venuti qua questa mattina, ma sarò più contento ancora se tu stasera, domani, dopo che finisce sta Babilonia, vai da tuo fratello, da tua sorella, da tua mamma, l'abbracci e ti riconcili. Questa è la festa che San Francesco ci invita a celebrare. Questo è il vero significato per noi cristiani di celebrare una festa con il cuore. Il resto è bello, ci deve stare, perché ci aiuta ad armonizzare lo spirito e il corpo. Però se manca lo spirito, manca tutto. Passerà anche oggi, magari domani qualche amante delle tastiere scriverà: è stata una bella festa, si poteva fare così, si poteva fare un altro modo. Si fa come si può, ma passerà anche questo. Magari verrà il vescovo stasera, ha fatto una bella omelia, è bello, ci piace, come sempre, è giusto che sia così, però tutto passa. E ciò che rimane siamo noi davanti al Signore, la nostra realtà. Gesù dice: quante sono le ore del giorno? Quante sono le ore del giorno? E in quelle ore del giorno noi siamo chiamati a camminare finché c'è la luce del giorno. Quando vengono le tenebre non vediamo, cadiamo. Finché è giorno, finché siamo in tempo, allora concretizziamo il nostro essere cristiani. San Francesco ci accompagni e ci incoraggi, perché ci vuole bene, e ci aiuti a essere testimoni.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, l'amore verso il prossimo e il perdono fraterno sono ciò che contraddistingue il cristiano, e la forza per viverli concretamente scaturisce dall'ascolto della parola e dall'Eucaristia condivisa. Preghiamo insieme, diciamo: donaci la forza del tuo amore, o Padre.
1: Donaci la forza del tuo amore, per la Chiesa, perché sia sempre luogo di perdono e di accoglienza reciproca, e con l'esempio dei suoi pastori sproni tutta alla conversione del cuore e all'adesione al Vangelo. Noi ti preghiamo.
0: Donaci la forza del tuo amore, o Padre.
1: Per gli insegnanti e per coloro che si occupano della formazione sociale e politica, perché aiutano i cittadini a crescere nella solidarietà verso chi soffre a causa della malattia e della povertà. Noi ti preghiamo.
0: Donaci la forza del tuo amore, o Padre.
1: Per tutte le famiglie cristiane, perché della fede che professano possono attingere la forza per diffondere la cultura dell'incontro, sconfiggendo ogni forma di rancore e di sospetto. Noi ti preghiamo.
0: Donaci la forza del tuo amore.
1: Per la nostra assemblea liturgica, perché ciascuno possa sentirsi prolungamento della bontà e dell'amore di Dio. In ogni ambiente in cui dominiamo l'egoismo e il sopruso, noi ti preghiamo.
0: Donaci la forza del tuo amore, o Padre. Preghiamo per ciascuno di noi, per la nostra comunità, per questa giornata di fede, di speranza e di amore, perché alla luce degli insegnamenti di San Francesco possiamo camminare nell'unità, nella comunione e nell'amore. Poi preghiamo anche per tutte le persone che nella vita terrena sono passate da questo luogo sacro, condividendo la gioia, la speranza, il servizio, e che oggi sono in cielo, a pregare anche per ciascuno di noi. Preghiamo. Signore, ascolta la nostra preghiera. Perdona ogni nostro pregiudizio e desiderio di affermazione, e trasforma in opere buona ogni desiderio di bene. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui nuova Adamo hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedo, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nel

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, del nostro fratello Orlando e della nostra sorella Regina. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco da Paola, San Giovanni Crisostomo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove e più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di Internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
3: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
2: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatie. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
3: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
2: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe

Preghiamo.

i nostri pensieri e le nostre azioni, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione ricordo i prossimi appuntamenti. Subito dopo adesso usciremo per la benedizione dei cavalli, poi questa sera alle ore 18 la messa solenne presieduta dal nostro Vescovo e poi subito dopo la processione. Domani 14 settembre, festa dell'esaltazione della Santa Croce. La messa sarà celebrata alle ore 18 nella chiesa di San Giuseppe. Così anche martedì 15 settembre, memoria liturgica della Beata Vergine Addolorata, le messe saranno celebrate alle ore 18 e alle ore 21 nella chiesa di San Giuseppe. Adesso accogliamo la benedizione, che questa benedizione possa essere il prolungamento di questa Eucaristia che abbiamo celebrato e accolto, perché possa portare al nostro cuore la gioia, la pace e la serenità e diffonderla anche ai fratelli che incontriamo lungo il nostro cammino. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo e ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio, gloria e letizia dei santi, che ci concede di celebrare nella gioia la festa di

Bene, auguri a tutti, buona festa. Ci portiamo adesso fuori sotto la gradinata per procedere con la benedizione dei cavalli. Evviva San Francesco!

In diretta con il Santuario San Francesco di Paola in Verbicaro abbiamo trasmesso la Santa Messa del giorno della festa di San Francesco di Paola. Ha presieduto la Santa Messa il rettore del Santuario

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso. Eppure

forse un segnale, forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte, e io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Intelligenza artificiale all'allarme del numero 1 di Anthropic, Dario Amodei. Entro 6-12 mesi sistemi di agenti potrebbero acquisire capacità di controllo su larga scala di internet. OpenAI rinvia invece l'ipotesi di quotazione in borsa. In Medio Oriente gli Houthi annunciano di aver colpito una base militare saudita dove attacchi israeliani nel sud del Libano. Ucraina botta risposta a Zelensky Putin sull'ipotesi di un incontro al G20 di Miami. Mosca rilancia, Zelensky venga al Cremlino. Tensione tra Russia e NATO, il Cremlino annuncia misure per proteggere la regione strategica di Kaliningrad. Cronaca: 17enne muore in incidente con lo scooter in Sardegna. A Torino, 2 persone ferite con un'arma da taglio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i 7 nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante

0: se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice, codice.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Antropica, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove e più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Antropica, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di Internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
2: Medio Oriente e nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
1: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
2: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.

0: La cronaca in Italia, tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente a Serramanna. Sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
1: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. È caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni in Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
0: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Intelligenza artificiale all'allarme del numero 1 di Anthropic, Dario Amodei. Entro 6-12 mesi sistemi di agenti potrebbero acquisire capacità di controllo su larga scala di internet. OpenAI rinvia invece l'ipotesi di quotazione in borsa. In Medio Oriente, gli Houthi annunciano di aver colpito una base militare saudita dove attacchi israeliani nel sud del Libano. Ucraina botta risposta a Zelensky Putin sull'ipotesi di un incontro al G20 di Miami. Mosca rilancia, Zelensky venga al Cremlino. Tensione tra Russia e NATO, il Cremlino annuncia misure per proteggere la regione strategica di Kaliningrad. Cronaca, 17enne muore in incidente con lo scooter in Sardegna. A Torino, 2 persone ferite con un'arma da taglio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale Nuovo Allarme di Dario Modè, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modè, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di Internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
1: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Kremlin replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
0: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata da Al Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
1: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
0: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
1: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio e caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni in Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
0: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Shadows Light. Dagli studi dell'Associazione Borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E oggi parliamo di
1: e di che cosa possono parlare due come noi alla radio? Di tutto e di niente. Niente di serio, il sottotitolo di questo programma, Shadows Light, il titolo principale. Luci e ombre, luci e ombre.
0: Di che si parla oggi? Si parla di lavoro.
1: Il lavoro che ci attanaglia.
0: Croce
1: che
0: delizia.
1: Che ci frusta.
0: Perché ci frusta? È croce delizia il lavoro.
1: O che ci frustra.
0: Perché il lavoro nobilita l'uomo.
1: Esatto, come dice l'articolo della Costituzione, uno dei primi 10, il numero non me lo ricordo.
0: È il numero
1: l'Italia
0: uno,
1: è fondata, una Repubblica fondata sul lavoro.
0: Fondata sul lavoro.
1: Sul lavoro di chi?
0: Sul lavoro degli altri.
1: Che c'è gente che lavora e produce anche per quelli che non lavorano e fanno i parassiti. Parassiti.
0: Eccola.
1: Si allora. Stava meglio quando si stava peggio.
0: Ora
1: è
0: cosa...
1: tutto uno schifo.
0: Andiamo di luoghi
1: populismo,
0: comuni.
1: Populismo.
0: Andiamo di luoghi comuni.
1: Vabbè. Comunque parliamo di lavoro.
0: Quindi, oggi si parla di lavoro,
1: grande
0: ma si parla
1: dilemma
0: di una tipologia di lavoro, no? Perché se un tempo fa quando parlavi di lavoro ti riferivi al fatto che dovevi recarti sul posto di lavoro,
1: sì.
0: Oggi quando parli di lavoro puoi dire che rimani a casa e ugualmente lavori.
1: Quindi c'è...
0: Hai presente quella, sì, quella cosa inglese che si chiama smart working?
1: Non smart working, che è diventato di uso comune, se vi ricordate amici, durante il Covid, ahimè.
0: Sì.
1: Ma molte categorie poi lo hanno lasciato, in percentuale è aumentato, e l'hanno lasciato lì perché dice abbiamo risparmiato i costi dell'aria condizionata del pigro impiegato che non mi produce in azienda.
0: Pigro.
1: Pigro. Abbiamo risparmiato le mense.
0: Pigro.
1: Abbiamo risparmiato... Ce n'è a ben donde.
0: Sì, sì, sì.
1: Dopo la nostra sigla.

0: E quindi è iniziata una nuova puntata, è iniziato il dibattito già qui all'interno dello Shadow Slide con lui Angelo Franzone.
1: E con lui che è l'Andrea Lombardo, siamo sempre noi, i Senza Radio, a condurre lo Shadow Slide, il niente di serio che avanza nelle nostre vite e che poi lo, come dire, lo allarghiamo anche alle vostre, no?
0: Esatto, e si parla oggi di una diatriba, diciamo, che nell'ultima scarsa decade ci ha colpito un po' tutti, lo smart working, dicevamo in apertura, appunto, ha preso piede, specie questo vocabolo per lo più sconosciuto prima, anche se già esisteva prima, il lavoro da casa versus il lavoro sul luogo di lavoro.
1: Ecco, cosa cambia? Quali sono i pro, quali sono i contro? Qualcuno dice: io veramente preferisco lavorare da casa perché magari me ne sto bella lì
0: con le
1: ciabatte, in mutande, con le ciabatte, mi metto davanti al PC e lavoro trallallero trallallà.
0: Ma la produzione?
1: Lo devo fare in ufficio, mi devo vestire, andare in mezzo al traffico, recarmi in ufficio per fare cosa? Accendere il computer e stare lì davanti a lavorare.
0: Quindi diciamo è una sfera di competenza di chi lavora al computer. Un meccanico, che non me ne voglia, che ce ne fosse.
1: L'artigiano
0: come fa?
1: Il meccanico potrebbe fare casa e bottega, no?
0: Ah, sì.
1: Magari abita sopra e sotto all'officina meccanica.
0: Quindi negli anni Ottanta era così.
1: Casa e bottega era bellissimo.
0: Va bene, intanto per noi musica, e se siete ci ascoltate in un'officina, fatevi una pausa di Tunz Tunz.
1: Aumentate il volume perché c'è l'angolo Tunz Tunz dei Senza Radio.

0: cari amici che ascoltate la musica dello Shadows Light, perché noi in qualsiasi luogo, non per forza nel vostro smartphone, magari ci ascoltate da un supermercato, da un'officina, io mi immagino il chirurgo che si ascolta la radio nel luogo di lavoro.
1: Il chirurgo deve stare concentrato, per esempio, mentre lì che fa il suo dedicato lavoro, mica si può mettere le cuffie a ascoltare il tunz tunz dei senza
0: radio. Ci sono dei lavori, secondo me, dove la radio purtroppo è meglio che si resta spenta.
1: Ma sai che, a proposito di chirurgo, ho visto e letto che anche il chirurgo, non dico che possa lavorare da casa, però ci sono dei chirurghi che operano praticamente da ospedali diversi, no? Da remoto. Quindi tu magari sei in un ospedale, lì c'è il braccio robotico che è guidato da un chirurgo che si trova magari in un altro ospedale distante migliaia di chilometri.
0: Un utilizzo della tecnologia in maniera più che positiva, anzi, quindi sconfiniamo in un mondo a noi lontano. Perché dove c'è utilità noi siamo lontani.
1: Noi siamo diciamo la parte inutile dell'utilità.
0: Esatto. E quindi comunque c'è adesso un po' questa diatriba accesa.
1: Io vorrei chiedere ai nostri ascoltatori, qualora loro fossero propensi per l'uno o per l'altra parte, cioè il fatto che volete voi lavorare da casa oppure volete recarvi al posto di lavoro, cioè qual è la cosa secondo voi più bella e più giusta da fare? Perché poi ci sono, sai, una persona che sta sempre a casa, no?
0: Si annoia. Ma
1: magari non vivi più la casa come la tua casa in cui abiti, cioè non c'è lo scarto, tu ti rechi al lavoro e poi finisci e torni a casa,
0: quindi non c'è quella, sì, hai ragione, non c'è quello stacco psicologico. E come fai? A un certo punto cominci a odiare la casa perché la vedi come un luogo di lavoro, le famiglie scoppiano. Ci avevate mai riflettuto? Voi la fate facile.
1: Cosa fate? Vi prendete un'altra casa in cui nella casa ci lavorate e l'altra casa tornate a casa,
0: oppure accettate dalla vostra azienda di fare lo smart working e poi andate a dormire la notte in ufficio.
1: Ah sì, chiedete poi quando tornate chiedete il permesso di andare in ufficio per staccare, no?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E ci chiamiamo Senza Radio, guarda un po'.
2: Senza Radio, bello come concetto.

0: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: D'estate cambiano le voglie, ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate, ho voglia...

0: E così rientriamo con la felicità nelle labbra, perché ascoltiamo la musica bella di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai.
1: Hai capito? Siamo sempre noi imperterriti, possiamo dirlo?
0: Sì.
1: A scegliere
0: non
1: scalette, a vivere
0: mai
1: questo mondo che anche noi abbiamo avuto una parentesi da smart working.
0: Ah sì, c'è stato un periodo in cui, insomma, ricordiamo sempre il Covid ci ha costretti a rimanere a casa, e anche noi abbiamo lavorato in smart working.
1: Quindi possiamo dire a gran voce, lo Shadows Light non si è, neanche il Covid lo ha potuto fermare.
0: Oramai è così. Però ci sono dei lavori,
1: sì,
0: attenzione, che sì, non possono essere fatti da casa.
1: Ad esempio
0: io penso al tassista, all'autista, no?
1: Come fai
0: a
1: la
0: fare
1: macchina Android?
0: Esatto, ci sono le macchine che ormai si guidano da sole, eccetera, però insomma tu devi portare in giro la gente,
1: esseri umani,
0: e quindi non puoi stare a casa.
1: Credo negli esseri umani.
0: E cosa fai? In quel momento esatto, sei costretto a lavorare, andare in giro, e tra l'altro ti devi armare di pazienza. Sai che il lavoro del tassista è pesante, perché stai in mezzo al traffico,
1: sì,
0: e quindi lì già devi avere, ma poi devi avere anche la pazienza di come dire, ascoltare anche tutte le lamentele, tutte le storie, tutte
1: ma
0: le cose
1: non
0: che
1: si diceva
0: raccontano.
1: Una volta non parlare al conducente. Ma c'è gente che
0: sì,
1: parla.
0: Però c'è gente che non ce la fa.
1: Esiste anche un altro tipo di tassinaro. Si dice tassinaro o tassista?
0: Tassinaro magari è la cosa un pochino più dialettale, no?
1: Tassista. Driver. Taxi driver.
0: Facciamo taxi driver. In inglese taxi.
1: Ci sono quelli
0: driver
1: invece che parlano, ed è il cliente che non vuole parlare. Cioè, lei la porto in giro per Roma, non c'è mai stata.
0: Faccio il Colosseo.
1: Ma io non voglio andare al Colosseo, le faccio vedere.
0: Faccio il giro largo, così il tassametro.
1: Ho capito.

D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.

0: ancora a parlare di smart working, soprattutto di ascoltarne di tanta musica che riprende un po' le sorti del programma. Che programma sarebbe questo senza musica?
1: Eh sì,
0: sarebbe un programma che monco.
1: Il moncherino. Allora, oggi ci dedichiamo a quello che è lo smart working. Perché? Perché sicuramente ha dei pro, no? Tu devi andare in ufficio, devi avere un abbigliamento da ufficio.
0: E invece
1: magari
0: a casa,
1: la giacca e la cravatta,
0: invece
1: no?
0: A casa stai
1: in canottiera. Invece a casa puoi stare in canottiera, puoi stare come vuoi.
0: Okay,
1: però
0: esatto,
1: il fatto che tu ti trovi a casa e che ti senti rilassato potrebbe influire sul tuo rendimento.
0: È vero,
1: perché ti senti un po' troppo rilassato e allora magari rendi di meno al lavoro. Quindi come fai?
0: È vero, tra gli altri aspetti sicuramente positivi lo abbiamo già citato, il traffico, non ti alzi la mattina per andare dalla stanza letto alla cucina, alla cucina nel tuo ufficiuolo. Fai l'ufficiuolo a casa. C'è anche la gestione del comfort, dicevamo appunto l'abbigliamento, e gestione del tempo. Se sei di quei lavori che puoi comunque dilazionare, ti vai a prendere qualche caffè in più.
1: È vero. Allora, la cosa della pausa, ecco, la pausa è importante, ragazzi, perché è un momento di socialità.
0: Sì.
1: E vai lì, magari c'è una macchinetta automatica, ci si ritrova lì con i colleghi e si fa una pausa discorsiva su problemi di lavoro o anche altro. Quando sei a casa, sei da solo, cosa fai? Nella pausa ne approfitti magari per fare la lavatrice, per fare quello, per fare l'altro, e lì
0: non è lo stress,
1: non fai pausa.
0: Anziché vederti davanti alla macchinetta del caffè, ti vedi davanti alla lavatrice
1: e guardi il mondo da un blog.
0: Ti annoi un po'.
1: È così, ragazzi.

0: Senza radio per voi, Shadows Light, niente di serio. Noi continuiamo ancora a parlare di lavoro, non per annoiarvi, ma perché stiamo facendo dei paragoni.
1: Io lavoro e penso a te.
0: Smart working e penso a te. No, vabbè.
1: Vedi, anche le canzoni poi. Io sono in smart working e penso a te.
0: Esatto, però dicevamo tra i contro di lavorare in smart work, se tu hai un problema,
1: sì,
0: a chi ti rivolgi? Devi aprire forse un'altra chat, mandare delle mail, non hai un collega lì che ti possa, senza collegamento,
1: vero, magari fai
0: aiutare.
1: La telefonata e ti devi sentire, oppure stai con la cosa aperta della videochiamata dal computer,
0: sì,
1: e al momento giusto ti serve il coso di un collega, ti serve come dire un consiglio, una soluzione di problema, e puoi in qualche modo,
0: esatto. E chi fa smart working, a proposito di contatti con gli altri colleghi, spesso e volentieri, mi fai venire in mente tu, ci sono queste riunioni con 30-40 persone lì inquadrate,
1: sì,
0: che siccome uno sa che la mattina ha questa riunione video,
1: sì,
0: si veste bene sopra, sotto se si alza magari
1: il problema
0: trovi,
1: è quello, perché
0: lo trovi in pantaloncino.
1: A volte succede che fai la riunione, magari sotto sei in mutande, e tu dici boh, tanto sono a casa, metto solo il sopra, mi vedono mezzo busto e sono a posto. Poi magari te lo scordi,
0: sì,
1: in qualche modo devi alzarti per fare qualcosa, e mentre sei collegato ti si vede la mutanda.
0: Perché magari tu dici, se dovessi mai alzarmi, pigio il tasto oscura l'immagine un attimo, dimentichi di pigiare e ti trovano in pigiama, hai capito?
1: Ma poi c'è la questione degli sfondi, no? E tu non vuoi far vedere lo sfondo di casa tua che magari è in disordine,
0: e cominci a fare le prove
1: e cominci a mettere
0: meglio in cucina che si vede la cappa, o meglio in cucina che
1: oppure
0: si vede la credenza.
1: Sfondo automatico, sfondo esotico, sfondo vacanze al mare,
0: esatto. E se sei in ritardo perché ti devi connettere alle 9.01, alle 9.02, ancora non hai scelto lo sfondo, invece di scrivere esotico metti erotico. E lì sono dolori.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modea, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modea, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove e più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di Internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
5: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
4: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiya nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
5: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione regione di vitale importanza per la Russia.
4: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
5: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. È caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni in Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
4: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi, carica batterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: Ancora dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, senza siamo radio qui. Per voi, con lo
1: siamo
0: Shadow Slide.
1: Noi.
0: Esatto.
1: Siamo solo noi.
0: Quelli che... Allora, dicevamo appunto, oggi che si parla differenze pro e contro di chi lavora da casa con lo smart working e chi lavora in ufficio senza smart working.
1: Già, però sai, sì. Allora, lavorare da casa sicuramente è una cosa bella, comoda, soprattutto comoda, perché non devi uscire, non devi metterti in mezzo al traffico, eccetera, eccetera. Però c'è anche, come dire, la chiamano la tentazione del divano.
0: Sì, perché il divano è come una sirena.
1: Il divano
0: ti
1: è lì.
0: Chiama.
1: Il divano è lì a due passi. Vieni, è a due passi da te, forse anche.
2: Vieni.
1: È nell'altra stanza e tu lo senti.
0: Sì,
1: ti richiama.
0: Sì,
1: vieni, tu sei il giovane, il prode Ulisse che deve resistere a questa tentazione. A volte, però, dici: vabbè, ma io una pausa me la merito.
0: Ecco.
1: Ma merito una pausa dopo,
0: sì,
1: che sto a lavorare.
0: Ma se poi prende il decollo il pisolino,
1: ecco,
0: quanto dura,
1: dici,
0: questa?
1: Vabbè, 5 minuti mi stendo e poi mi alzo, invece poi parte il pisolino e ti svegli dopo 2 ore.
0: Anche perché il fatto che discutevamo prima, che se tu vai in videoconferenza, fai smart working a casa, ti vesti solo sopra e sotto hai il pigiama è un richiamo.
1: Esatto.
0: Il divano e pigiama
1: è un'ancora, no? È un'ancora, perché è come se ci fosse un filo rosso che lega il tuo pigiama al divano.
0: Esatto. E sopra magari hai messo la cravatta. Non
1: sopra hai messo la cravatta, poi tu dici: vabbè, dai, poggio solo le mie regali Terg sul divano. E invece...
0: Non tutti sanno che, a proposito di cravatta, oggi la cravatta è simbolo di cosa? Di uomo d'affari che lavora e produce.
1: L'eleganza della cravatta.
0: Esatto.
1: No?
0: Invece non tutti sanno che la cravatta nasce invece come simbolo dello status di chi non doveva fare lavori pesanti. Quindi io metto la cravatta, significa che non lavoro pesantemente, so figo. Hai capito?
1: Cioè, io onestamente non ho mai visto, per esempio, un muratore in cravatta, no? Anche perché sarebbe anche scomodo.
0: È quello, eh.

0: Ritorniamo ancora dopo brani in scaletta. Vi piacciono le nostre scalette?
1: La scaletta dello Shadows Light potrete in qualche modo, potreste, non potrete.
0: Ecco.
1: Ma potrete farla e potreste anche farla. Cioè, nel senso, potreste,
0: insieme.
1: Ma potrete.
0: Esatto.
1: Si può usare anche in doppia accezione.
0: È come dire siate o siete.
1: questa bisogna pensarci un po' su. Però,
0: su.
1: Ecco, okay. Usciamo dal cul-de-sac della grammatica perché siamo sgrammaticati e lo sappiamo. Però dicevo che la scaletta dello Shadows Light ha la possibilità, ecco, di poter essere scelta anche da voi. E avete un brano del cuore, avete qualcosa che volete ascoltare, e allora mandateci un messaggio 333 3831 587, scegliete il vostro brano preferito,
0: ce lo indicate
1: e noi
0: faremo in modo
1: qui
0: di inserirlo nel nostro mondo fatto di musica. www.senzaradio.com diventa un altro canale per poterci contattare, così come ad esempio i social. Scrivete Senza Radio, qualcosa apparirà,
1: qualcosa succederà. Voi che siete a casa e in smart working lavorate con la radio accesa e magari ascoltate lo Shadows Light,
0: ecco, qui si potrebbe aprire una diatriba. Voi fate un lavoro o amate durante il vostro lavoro avere il sottofondo di una radio accesa oppure no? C'è gente che si sconcentra.
1: Sì, che non si concentra, invece c'è gente che si concentra ascoltando la radio e magari la musica, che è importante.
0: Esatto. Oggi vanno di moda anche tanto, sai, quelle diciamo playlist musica da lavoro. E ti ascolti la musica.
1: Ah, sì.
0: Musica per fare sesso.
1: E in tutto ciò noi dove ci posizioniamo?
0: Noi col nostro parlato, non lo so in quale classifica siamo, lo scopriremo.
1: Cliccate, se voi cliccate su, come dire, niente di serio, oppure programma inutile, lo Shadows Light.
0: Siamo lì.
1: C'è una categoria.

0: Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. Se siamo ancora qui, non vi abbiamo abbandonato.
1: Assolutamente no, assolutamente no. Siamo giunti qui con un brano che ci riporta un po' indietro nel tempo, ed è questo il motivo per cui in questa ultima parte di Shadows Light noi cerchiamo di farvi stare bene, di aver messo la colonna sonora di questi vostri momenti che vi riportano un po' indietro nel tempo anche dal punto di vista musicale, no?
0: E diventiamo tutti un po' nostalgici e ascoltiamo la grande musica del passato qui all'interno dello Shadows Light.
1: E allora 80, 90, uno dopo l'altro per voi. Alzate il volume, prendetevi una pausa, sia che siate in ufficio, sia che siate a casa a fare il vostro smart working,
0: o sia che siete, sia che siate o sia che siete.
1: Beh, questo è il dilemma della dilemma. Dell'Accademia della Crusca, che
0: esatto. Vabbè.

0: Oh, tuffo nel passato appena adesso eseguito, torniamo ai tempi odierni.
1: Oh, tempi odierni. Eccoci qui dopo aver ascoltato una bella carrellata di musica degli anni che furono. Torniamo nel presente, torniamo qui a parlare di smart working versus. Possiamo anche dire versus lavoro in ufficio. Ci sono dei lavori che possono essere fatti sicuramente da casa, altri un po' meno.
0: E poi
1: c'è chi sceglie invece di potendo lavorare da casa, sceglie invece di andare in ufficio.
0: Esatto, un'altra cosa che in quei mestieri in cui si può fare, ma poi fatto secondo me non rende bene, è quando tu devi parlare, diciamo, anziché andare a presenziare un meeting, sei in collegamento.
1: Sì.
0: Succede anche nell'insegnamento, correggetemi se sbaglio, cioè il professore non è lì, però fa un intervento da remoto. L'attenzione cala drasticamente.
1: Sì, è vero,
0: perché
1: è
0: tu
1: vero.
0: Comunque stai guardando un video, che sia in diretta, che sia il tuo professore, che non lo so. E l'attenzione cala talmente tanto che nessuno ascolta più.
1: L'interazione face
0: è
1: to face
0: fondamentale,
1: che insomma è fondamentale, e dal video ovviamente è tutto un po' diverso. L'abbiamo visto anche con i risultati della didattica a distanza. C'era la didattica a distanza, quindi
0: funziona,
1: a scuola non
0: funziona.
1: Si andava
0: insomma
1: è meglio, è sicuramente meglio insomma l'interazione di presenza.
0: Viva l'interazione. Noi siamo o non siamo, dicono che l'uomo non è un'isola,
1: già,
0: e neanche una penisola,
1: e quindi è un continente,
0: un continente. Bisogna stare insieme, bisogna comunicare con il linguaggio del corpo, con il linguaggio orale, con i linguaggi tutti,
1: con tutti i linguaggi che conosciamo. E noi con il linguaggio che conosciamo vi diciamo che torniamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui con Shadows Light,
0: il programma che
1: non
0: vi abbandona mai.
1: Adesso vi lasciamo con l'ultimo brano in programma.
0: Io ringrazio Angelo Franzone qui presente,
1: e ringrazio l'Andrea Lombardo,
0: ringraziamo la regia, ringraziamo tutti quanti voi per averci seguito fino alla fine. Ciao.

0: va bene Andrea, è stato un piacere, salutaci anche Angelo.
1: Ciao,
0: a presto. I Senza Radio li trovate su Facebook.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Sono le 16:08.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Intelligenza artificiale all'allarme del numero 1 di Anthropic, Dario Amodei. Entro 6-12 mesi sistemi di agenti potrebbero acquisire capacità di controllo su larga scala di internet. OpenAI rinvia invece l'ipotesi di quotazione in borsa. In Medio Oriente gli Houthi annunciano di aver colpito una base militare saudita, nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. Ucraina botta risposta a Zelensky Putin sull'ipotesi di un incontro al G20 di Miami. Mosca rilancia, Zelensky venga al Cremlino. Tensione tra Russia e NATO, il Cremlino annuncia misure per proteggere la regione strategica di Kaliningrad. Cronaca, 17enne muore in incidente con lo scooter in Sardegna. A Torino, 2 persone ferite con un'arma da taglio. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione Intelligenza Artificiale, nuovo allarme di Dario Modei, amministratore delegato di Anthropic, sulla velocità di sviluppo dei nuovi sistemi. Secondo Modei, la crescita delle capacità dell'intelligenza artificiale procede a un ritmo esponenziale e richiede nuove e più efficaci misure di sicurezza. Senza adeguate contromisure, sostiene il numero uno di Anthropic, nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a coordinare sciami di agenti digitali con capacità di controllo su larga scala di Internet. Intanto OpenAI fa sapere che non prevede una quotazione in borsa nel 2026. Sam Altman, intervistato da Fortune, afferma che l'azienda intende concentrarsi per ora sul tema della sicurezza.
2: Medio Oriente, nuova escalation nella penisola arabica. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato con missili balistici e droni depositi di armi e centri di comando in una base militare nella regione saudita di Sharura. L'attacco arriva dopo quello contro l'oleodotto Est-Ovest, infrastruttura strategica per Riyadh. Donald Trump sostiene che gli Houthi avrebbero chiesto agli Stati Uniti di non essere attaccati, ma il gruppo yemenita smentisce. Sul fronte ucraino intanto continua il botta e risposta tra Zelensky e Putin. Il presidente ucraino propone un faccia a faccia al G20 di Miami di dicembre. Il Cremlino replica invitandolo a Mosca. Secondo l'inviato americano Jared Kushner, un accordo sarebbe già possibile se Kiev accettasse di cedere i territori richiesti dalla Russia.
1: Ancora Medio Oriente, Israele torna a colpire il sud del Libano. Secondo l'agenzia nazionale libanese citata dal Jazeera, l'artiglieria israeliana ha bombardato l'area di Zawtar al-Sharqiyah nel distretto di Nabatieh. In precedenza un'esplosione era stata segnalata nella città di Kiev, provocando danni alle finestre di diversi edifici nelle località vicine.
2: Tensione tra Russia e NATO nell'area di Kaliningrad. Il Cremlino annuncia nuove misure per garantire la sicurezza dell'exclave russa dopo la richiesta della Polonia di intensificare le esercitazioni dell'Alleanza Atlantica vicino al confine. Il portavoce Dmitry Peskov sostiene che la NATO stia aumentando le attività militari nell'area e definisce Kaliningrad una regione di vitale importanza per la Russia.
1: Veniamo alla cronaca in Italia. Tragedia nella notte a Serramanna, nel sud della Sardegna. Un ragazzo di 17 anni, Federico Chia, è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava insieme ad un amico di 15 anni. Il 15enne è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. A Serramanna sono state annullate le manifestazioni pubbliche previste in queste ore in segno di lutto.
2: Due persone sono state invece soccorse questa mattina a Torino dopo essere rimaste ferite con un'arma da taglio. È caduto in corso Giulio Cesare nella zona Aurora. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso, uno alle Molinette, l'altro al San Giovanni Bosco. Nella vicenda sarebbe coinvolta anche una terza persona. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.
1: E infine, dalla Campania, tentativo di introdurre 9 telefoni cellulari nel carcere di Aversa, nel Casertano. Due persone stavano per lanciare oltre il muro di cinta una busta contenente 4 mini cellulari, 5 smartphone, schede SIM, cavi e caricabatterie. La polizia penitenziaria è intervenuta prima che il materiale raggiungesse l'area destinata al passeggio dei detenuti. Una delle due persone è stata bloccata, mentre l'altra è riuscita a fuggire, ma secondo gli agenti sarebbe stata riconosciuta come un ex detenuto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: casa dei nostri genitori succede a Milano.
1: Sì, ti piace.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
4: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
1: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: presente. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
1: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
1: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre di Misericordia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre della Speranza.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine.
2: Prega per noi.
1: Madre Immacolata.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine prudentissima.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
1: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
1: Specchio della santità divina.
2: Prega per noi.
1: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
1: Causa della nostra letizia.
2: Prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
2: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
2: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
2: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
2: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
2: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
2: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
2: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
2: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
2: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
2: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
2: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
2: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
2: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
2: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
2: Prega per noi.
1: Regina della pace.
2: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

passione, ancora tanto da sbagliare e non giocarti l'emozione di sperare e di sperare, di cambiare e peggiorare, riconoscerti nel blues, di capire e non capire, di saper di non sapere.

Ci colleghiamo in diretta con il santuario San Francesco di Paola in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa solenne del giorno della festa di San Francesco di Paola. Presiede la Santa Messa Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Stefano Rega.

0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Eccellenza, a nome mio e del Consiglio d'amministrazione del Santuario Diocesano San Francesco di Paola, le porgiamo il nostro più caloroso benvenuto in mezzo a noi, in questo luogo sacro che racconta la storia e la memoria di tanti verbicaresi che negli anni vengono qui a onorare e venerare San Francesco da Paola. Tra l'altro, eccellenza, quest'anno celebriamo il 150° anniversario dalla prima festa di San Francesco che Verbicaro fa in onore del nostro santo paolano, patrono della Calabria, della gente di mare e compatrono anche della nostra cara diocesi. Affidiamo a San Francesco la sua amabile persona, eccellenza, perché con la sua intercessione, con il suo aiuto, possa guidarlo, accompagnarlo e proteggerlo nel suo ministero, affinché accompagni e guidi con amabilità la nostra cara diocesi. Grazie ancora per aver accettato questo invito e per essere in mezzo a noi nello spezzare la parola e l'Eucaristia. Grazie, eccellenza.
0: Ecco, grazie al carissimo Don Mario, con queste parole ci ha ben introdotto in questa nostra celebrazione. Ecco, io con gioia sono qui, come in ogni comunità della nostra diocesi, nei momenti di festa, di gioia, a volte anche nei momenti di dolore, di sofferenza. Oggi, ecco, per condividere con voi questa festa, ecco, del nostro santo patrono, come diceva Don Mario, ecco, patrono della Calabria, la Benedetta che ricorda proprio la sua presenza, per cui siamo tutti legati, ecco, a San Francesco di Paola. Ed io, ecco, ringrazio questa comunità, come il comitato per la festa che organizza, ecco, il consiglio di amministrazione, per questa attenzione che c'è, ecco, e tutto quello che oggi si è preparato per rendere onore appunto al nostro santo. E noi siamo qui appunto per onorarlo, per festeggiarlo, per esprimere a lui la nostra lode, portare certo anche le nostre suppliche, le nostre preghiere, le nostre necessità, ecco, che vogliamo appunto affidare al Signore proprio attraverso l'intercessione di San Francesco di Paola. E viviamo la nostra festa, ecco, celebrando l'Eucaristia. Ecco, noi viviamo le nostre feste mettendoci a tavola, anche la celebrazione eucaristica è un modo per mettersi a tavola. Ecco, questo è l'altare, la mensa che il Signore prepara per noi, dove ci dona da mangiare il suo pane di vita, la sua parola che ci illumina. E quindi, ecco, disponiamoci a questo incontro, a stare intorno a questa mensa, con un cuore che sia in pace, riconciliato, e quindi chiediamo anche perdono per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parola, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima. Supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, grandezza degli umili, che hai scelto San Francesco di Paola, minimo tra i fratelli, per innalzarlo ai vertici della santità, e lo hai proposto al tuo popolo come modello e protettore, concedi anche a noi di seguire il suo esempio per condividere con lui l'eredità promessa ai miti e agli umili di cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricordi i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio.
2: Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quando in me benedichi il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
3: Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.
3: Il Signore è buono.
2: Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno, non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
3: Il Signore è buono e grande nell'amore.
2: Perché quando il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quando dissa l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
3: Il Signore è buono.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.

0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.
1: Amen.

nel ringraziare ancora e nel salutare il carissimo Don Mario, a cui va tutta la gratitudine, come a tutti i nostri sacerdoti, ecco, per il servizio che svolge in questa comunità, in questo santuario nostro diocesano, dedicato appunto a San Francesco di Paola. Ecco, con lui saluto anche il sindaco di questa comunità, come anche i nostri amici carabinieri, ecco, e tutti voi che oggi siete in festa, ecco, nel onorare, nel festeggiare, nel offrire appunto tributi al nostro San Francesco di Paola. Ecco, è bello pensare che la festa che oggi celebriamo, come ogni anno la viviamo, coincide con la domenica, ecco, oggi domenica di settembre. Penso che questo sia già un messaggio, no, che San Francesco di Paola ci rivolge, cioè che la domenica e quindi la messa, l'Eucaristia, sia sempre il centro, il cuore della nostra festa, ecco, della nostra vita di fede, della nostra settimana. Ecco, celebrare l'Eucaristia, vivere la domenica come oggi e viverla, ecco, nella festa di San Francesco di Paola, ecco, mette ancora di più al centro l'importanza della messa, ecco, l'importanza della domenica come il giorno del Signore. Troppo sappiamo come tutto questo si va perdendo, sono tante le alternative, le distrazioni che purtroppo oggi ci sono. Ecco, noi cristiani, e questo certamente è un invito che ci rivolge San Francesco di Paola, ecco, teniamo sempre a cuore, non ci facciamo rubare questa festa settimanale, anzi più di una festa, una solennità settimanale. È la Pasqua settimanale che noi celebriamo quando viviamo la domenica. Ecco, non ci facciamo rubare queste occasioni, questi momenti importanti. Ecco, San Francesco di Paola, ripeto, ecco, ci invita a mettere al centro la domenica, a mettere al centro l'Eucaristia. Ecco, e non è un caso che noi, celebrando la festa dei nostri santi o della Beata Vergine Maria, celebriamo sempre la messa. Ecco, perché rimane il punto unico, grande di riferimento. È ciò che ha fatto sì che anche i nostri fratelli, sorelle, hanno vissuto questo cammino di santità, è stato certamente per loro il riferimento forte, intenso, all'Eucaristia, alla parola di Dio. Ecco, per cui, ecco, sottolineo questo aspetto, il primo invito, il primo impegno, ecco, a far sì che possiamo celebrare ogni domenica, partecipando appunto ogni domenica alla messa, alla celebrazione, all'Eucaristia, ascoltando la parola di Dio, perché, ecco, così cresce la comunità, così cresce anche la famiglia parrocchiale, così cresce il nostro cammino di fede, così si alimenta la nostra fede. Ecco, e insieme a questo San Francesco di Paola ci consegna poi un altro messaggio importante, che è quello che abbiamo ascoltato e prendiamo spunto proprio dal Vangelo di questa domenica. Ecco, San Francesco di Paola è qui davanti a noi raffigurato con la croce, guarda la croce di Cristo e poi porta sul petto questa scritta carità, che ci ricorda appunto anche la sua attenzione per i poveri, i bisognosi. Ecco, la carità che non è solo dare qualcosa, la carità che non è solo delle cose reali, ma è uno stile di vita, un modo di essere capaci di amore, di attenzione materiale, ma perché nel suo stile, nel suo atteggiamento è capace di accoglienza, di perdono, di dialogo, di comunione, è capace di relazione. Ecco, la carità che lui porta sul cuore dice proprio tutto questo. E poi questo sguardo rivolto al crocifisso, ecco, da cui potremmo dire attinge forza anche per la sua carità. Abbiamo ascoltato nel versetto dell'Alleluia: amatevi gli uni gli altri. Ecco, vi do un comandamento nuovo.
E San Francesco di Paola, guardando a Cristo crocifisso che ci ha amato di un amore così immenso, poi lui, sentendosi amato, amato gli altri, è stato capace di amare gli altri. Ecco, il crocifisso diventa il suo punto di riferimento, potremmo dire. E Gesù sulla croce sappiamo bene come ha vissuto questa esperienza, ecco, di amarci fino alla fine. Potremmo dire che ci ha amati da morire, ma nel senso vero, concreto. A volte noi diciamo a qualcuno che amiamo, che vogliamo bene, ti amo da morire, un'espressione anche molto impegnativa, molto forte. Ecco, Gesù veramente ci ha amato da morire. Io non so noi quando saremo capaci di amare gli altri da morire per gli altri. Ecco, Gesù ci ha amati da morire, morendo appunto sulla croce, restando sulla croce anche quando gli altri gridavano scendi, e facci vedere veramente se sei potente, se sei forte. Ecco, Gesù che ha risuscitato Lazzaro, ha fatto camminare gli storpi, ha dato pane a migliaia di persone, poteva certamente dimostrare la sua potenza, ma è rimasto lì al suo posto, inchiodato alla croce, sapendo che attraverso il dono di sé, l'amore, anche la sofferenza, la rinuncia, poteva così dimostrare veramente la sua forza. La forza è nell'amare, la forza è nel donarsi agli altri, non appunto nel dividere, creare guerre, conflitti, o nella vendetta, o appunto magari ecco nel rifiuto di, anche così come è rappresentato qui, ci dà questo messaggio, ecco, di un amore, di una carità da vivere insieme con gli altri. Noi certamente veniamo qui come frequentiamo i santuari, come magari festeggiamo i nostri santi, certamente anche per portare a loro le nostre preghiere, le nostre intercessioni, ma anche per accogliere un messaggio. Ecco, dicevo, il primo è proprio quello della domenica come giorno del Signore, e il secondo messaggio è proprio questo, dell'amore, della carità da vivere tra di noi. Amore e carità che diventa anche capacità di perdono. Ecco, il Vangelo che abbiamo ascoltato stasera ce lo dice in modo così chiaro. È una pagina del Vangelo che forse a volte dimentichiamo, ma perché è molto impegnativa. È una pagina di Vangelo, potremmo dire, anche difficile da vivere. Ecco, Pietro chiede a Gesù quante volte bisogna perdonare. Ecco, già trovare una misura nell'amore, nella carità, nel perdono, significa non capire il valore dell'amore, del perdono, della carità. Non si può misurare, non c'è un limite, non c'è una misura, un peso. Si ama senza misura. Se uno ama veramente, se uno è capace, ecco, di donarsi agli altri, come ha fatto Gesù sulla croce, non guarda l'orologio, non sta a dire adesso basta. Non dice piove, per cui non esco. Ecco, chi è capace di amore non lo misura. Ecco, e penso che voi genitori, mamme, tutto questo, ecco, lo vivete magari nei confronti dei vostri figli e della famiglia, dove appunto non c'è certamente un orario per dire poi è finita la giornata e quindi basta ad amare o accudire o essere vicino, presente ai bisogni, alle necessità della famiglia. Ecco, già chiedere quante volte è una domanda che certamente non è giusta, potremmo dire. E poi chiede a Gesù Pietro, che pensa appunto che sono sempre gli altri che magari fanno qualcosa nei nostri confronti e noi dobbiamo perdonare. A volte magari siamo anche noi che commettiamo degli errori. Dobbiamo magari avere il coraggio e l'umiltà di chiedere perdono. Perdono non solo lo dobbiamo dare, come se noi fossimo gli eroi e gli altri fossero tutti peccatori. Perdono anche qualcosa da chiedere. Ecco, e anche noi magari abbiamo motivo certamente per poter dire perdono, scusa, ecco, per quello che ho commesso. Ecco, il perdono
non solo bisogna darlo, ma bisogna anche chiederlo, perché tutti magari possiamo commettere degli errori. Ecco, dinanzi a questa domanda Gesù dice non 7 volte. Ecco, Pietro pensa di fare una bella figura dicendo 7 volte. Magari noi diciamo una volta, 2 volte, poi diciamo basta. Ecco, Pietro, pensando di fare bella figura con Gesù, dice 7. Pensavo che Gesù avrebbe detto sei bravissimo, ma Gesù dice a Pietro non 7, ma 70 volte 7. Ecco, il Signore poi va sempre più avanti, va sempre oltre le nostre misure, le nostre piccolezze, va sempre oltre anche il nostro cuore che sta lì a misurare e a pesare tutto. Ecco, dice bisogna essere capaci di perdonare sempre, cioè sempre voler recuperare, sempre voler dare una possibilità, sempre, ecco, non condannare, non giudicare, ma ecco, stare lì a pensare che c'è una debolezza, c'è una fragilità da accogliere, pensare che non ci sono magari persone cattive, ma forse persone che non sono state amate, curate, custodite, quindi magari poi crescono con la rabbia, e questa rabbia, questo rancore, questo non essere amati, poi magari lo trasmettono sugli altri con atteggiamenti di violenza. Ecco, cui amare, perdonare, avere carità, come appunto ci chiede San Francesco di Paola. E Gesù fa anche un esempio, no? Racconta questa parabola. È come quando noi, tra poco, e ogni volta che celebriamo la messa, come quando noi recitiamo il Padre nostro. Padre nostro, diciamo un'espressione che pensiamo poco. Quando Dio di rimettere i nostri debiti, noi vogliamo che Dio ci perdoni e Dio avrebbe Dio di perdonare i nostri debiti come noi perdoniamo ai nostri debitori. Ecco, lo diciamo quasi come se fosse una cosa scontata, normale, come se poi uscendo dalla chiesa subito siamo capaci di perdonare gli altri. Ecco, Gesù racconta questa parabola che dice proprio questa espressione del Vangelo, ecco, di questo padrone che appunto condona un debito enorme a questo suo servo che appunto gli chiede scusa, gli dice abbi pazienza con me. Poi questo servo incontra un altro suo amico che gli deve pochi spiccioli e non è capace di perdonarlo. Addirittura appunto lo condanna, lo giudica, lui è stato perdonato e non è capace poi di perdonare. Quello che vive, quello che sperimenta su di sé, non lo vive anche con gli altri. Ecco, il rischio appunto che possiamo correre anche noi. Vogliamo essere perdonati, vogliamo essere amati, vogliamo essere al centro dell'attenzione degli altri, vogliamo essere visti, riconosciuti e poi magari, ecco, non siamo capaci di farlo verso gli altri. E allora, ecco, chiediamo a San Francesco di Paola, celebrando oggi la sua festa in questa comunità, ecco, di vivere la carità, l'amore, il perdono come uno stile, come un modo di essere, non solo come un gesto, ecco, magari verso chi ha bisogno di qualcosa, ma proprio come uno stile di vita. Ecco, e così certamente onoriamo, così certamente festeggiamo, così imitiamo i nostri santi. E San Francesco di Paola, certamente immagino che dal cielo sarà contento nel vedere la sua comunità che lo onora, che è capace di amore, di carità e di perdono. Ecco, allora questa festa, ecco, diventi per noi anche un impegno, diventi per noi anche una missione, ecco, da vivere. E la missione è proprio questa, ecco, di imitarlo in queste virtù che oggi il Vangelo ha così bene riassunto proprio in coincidenza, ecco, di questa festa che noi celebriamo.

credo in un solo Dio.

0: Fratelli e sorelle, l'amore verso il prossimo e il perdono fraterno sono ciò che contraddistingue il cristiano e la forza per viverli concretamente scaturisce dall'ascolto della parola e dall'Eucaristia condivisa.
1: Preghiamo insieme e diciamo: donaci la forza del tuo amore, oh Padre. Per la Chiesa, perché sia sempre più luogo di perdono e di accoglienza reciproca, e con l'esempio dei suoi pastori sproni tutti alla conversione del cuore e all'adesione al Vangelo. Noi ti preghiamo. Per gli insegnanti e per coloro che si occupano della formazione sociale e politica, perché aiutino i cittadini a crescere nella solidarietà verso chi offre a causa della malattia o della povertà. Noi ti preghiamo. Per tutte le famiglie cristiane, perché dalla fede che professano possano attingere alla forza per diffondere la cultura dell'incontro, sconfiggendo ogni forma di rancore e di sospetto. Noi ti preghiamo. Per la nostra assemblea liturgica, perché ciascuno possa sentirsi prolungamento della bontà e dell'amore di Dio in ogni ambiente in cui dominano l'egoismo e il sopruso. Noi ti preghiamo.

Ecco, aggiungiamo a queste anche le nostre preghiere, portiamo al Signore attraverso l'intercessione di San Francesco di Paola, ecco, le nostre necessità, i nostri bisogni e anche questa preghiera per essere capaci di perdono, di carità, ecco, capaci di amore. E vorrei affidare anche al Signore attraverso San Francesco di Paola, in questa occasione, anche la prossima assemblea diocesana, ecco, il 26 e il 27 settembre, qui a Scala. Un invito che rivolgo alla comunità a partecipare importanti della vita della diocesi, ecco, l'assemblea di inizio anno che segna anche il momento di ripresa del nuovo anno pastorale, dove siamo chiamati a confrontarci, ad ascoltarci, a dialogare, ecco, vivere, accompagnare il nostro cammino di fede, che quest'anno sarà concentrato sui giovani, ecco, la formazione alla vita e alla fede per i nostri, e tutti siamo chiamati a sentirci partecipi in questo accompagnamento, ecco, per i nostri giovani, come abbiamo fatto quest'anno per i più piccoli. E quindi, ecco, affidiamo al Signore questa nostra assemblea, già preparato, ecco, ascoltando in questo periodo i nostri giovani, attenzione, che chiedono di essere ascoltati, che chiedono di poter sentirsi partecipi della vita comunitaria. Quindi affidiamo Signore, questa nostra assemblea, ecco, e appunto ad essere presenti e a partecipare. Tutto questo lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare le gioie e le fatiche di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo e per l'intercessione di San Francesco di Paola, ricolma i nostri cuori con l'abbondanza della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu che nell'eternità della gloria, con il Figlio e con lo Spirito Santo, sei un solo Dio, un solo Signore, nel tempo ti degni di stabilire la tua dimora presso coloro che ti amano. Ammiriamo questo disegno d'amore nel nostro Santo Padre Francesco. Egli, davvero minimo, vivendo la tua vita sull'esempio del Verbo incarnato, infiammato dal tuo spirito, conobbe le verità divine riservate ai piccoli e svelò agli uomini la divina potenza con la moltitudine dei suoi prodigi. Per questo mistero di grazia e di salvezza, anche noi, uniti al coro degli eletti in cielo, e di tutte le creature in terra, proclamiamo esultanti l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possa tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Marco Evangelista, San Francesco da Paola, San Giovanni Crisostomo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Madre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di quella famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua morte. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli dispersi, a cui nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio do mondo.
0: Padre, lo Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, sono degno di partecipare alla tua cena.

0: Preghiamo. Il pane del cielo che ci hai dato, Signore, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e per l'intercessione del nostro Santo Padre Francesco ci renda degni della Tua benevolenza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Prima della benedizione solenne che Sua Eccellenza impartirà di cuore a tutti quanti, ma anche a coloro che ci stanno ascoltando tramite Radio Voce Amica, in modo particolare gli ammalati. Ancora grazie, Eccellenza, per la sua presenza e per le parole che ci stimolano sempre a vivere ed accogliere in pienezza il mistero dell'amore di Cristo che passa attraverso i sacramenti. Grazie ancora. Consentitemi ancora di fare qualche ringraziamento. Ringrazio tutto il Consiglio d'Amministrazione che insieme a me hanno organizzato la festa, ma per tutto quello che hanno fatto, i sacrifici, poi tutta la comunità di Verbicaro per aver partecipato in modo pieno alle attività che si svolgono durante il trilo al santuario e poi per le offerte che avete fatto per venire. Ringrazio il Sindaco, l'Amministrazione Comunale, la Polizia Municipale e i Carabinieri per il loro servizio che prestano costantemente alla nostra comunità, non soltanto nei giorni della festa. Prima di uscire in processione ricordo qualche avviso. Intanto domani e dopodomani, nelle due feste, domani l'esaltazione della Santa Croce e dopodomani la memoria dell'Addolorata, le messe saranno celebrate nella chiesa di San Giuseppe alle ore 18. Adesso con calma, subito dopo la benedizione, ci prepariamo per la processione senza fretta. Ci prepariamo con gli abiti liturgici e poi, quando siamo pronti, accogliamo anche la statua di San Francesco sul sagrato della Chiesa.
0: Ecco, invoco con grande abbondanza, ecco, su di voi la benedizione del Signore, in modo particolare, ecco, anche attraverso Radio Voce Amica, questa benedizione, come diceva Don Mario, possa raggiungere tutti, ecco, gli ammalati, gli anziani, le persone sole e le famiglie che sono in difficoltà. Che sia questa benedizione proprio un conforto, un sollievo per tutti. Ecco, e mi unisco ai ringraziamenti, ringraziando anche il coro per aver animato così bene la nostra celebrazione, anche i ministranti, il diacono, ecco, tutti coloro che appunto in questi giorni si sono resi disponibili. È importante la disponibilità, la collaborazione nella vita, ecco, delle nostre comunità parrocchiali. Il Signore sia con voi. Dio, gloria e letizia dei Santi, che ci concede di celebrare nella gioia la solennità di San Francesco di Paola, vi dia la sua perenne benedizione.
2: Amen.
0: Per l'intercessione di San Francesco di Paola, vi liberi il Signore dai mali presenti e vi sproni ad una vita santa nel servizio suo e dei fratelli.
2: Amen.
0: Vi colmi di fede, di speranza e di carità, perché la vostra vita sia ricca di opere buone e possiate giungere alla gioia della vita eterna.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Benediciamo il Signore.
4: Rendiamo grazie a Dio.
0: Evviva San Francesco di Paola.

In diretta con il Santuario San Francesco di Paola in Berbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa solenne del giorno della festa di San Francesco di Paola. Ha presieduto la Santa Messa Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Stefano Rega.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La guerra in Ucraina, droni russi hanno colpito il treno passeggeri Kiev-Varsavia nei pressi di un valico tra Ucraina e Polonia, a circa 2 chilometri dal confine. A bordo c'erano 203 passeggeri. L'ente ferroviario statale ucraino ha confermato che l'attacco ha raggiunto la locomotiva. Il personale era stato prevalentemente avvisato della minaccia e non si registrano feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un attacco deliberato e riferisce che sono stati presi di mira anche impianti energetici, infrastrutture ferroviarie, attività commerciali ed edifici residenziali. Allarme droni anche in Lituania con la temporanea chiusura dell'aeroporto di Vilnius. Il decollo del caccia NATO all'allerta e poi rientrata a provocarla sarebbe stato uno stormo di uccelli.
2: Veniamo in Italia. Aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la bara della storica leader radicale, è stata accolta nella sala della Protomoteca dal picchetto d'onore ed è coperta dalla bandiera dell'Unione Europea. Numerosi cittadini in fila per l'ultimo saluto. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19. Seguirà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12.30 saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Grazie a lei l'Italia è un paese migliore, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i primi a rendere omaggio a Bonino anche gli ex presidenti della Camera Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini.
1: La Lega prepara il tradizionale raduno di Pontida in programma domenica prossima, scegliendo lo slogan "Non passa lo straniero". Il partito di Matteo Salvini annuncia una Pontida di battaglia e respinge le previsioni di chi considera conclusa la stagione politica leghista. Tra i temi rilanciati dal Carroccio ci sono sicurezza, autonomia, riduzione delle tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina e tutela dei territori.
3: Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra. Intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che la coalizione non possa affidarsi automaticamente al leader del partito con più consensi. Le primarie, secondo Conte, dovrebbero però svolgersi con largo anticipo rispetto alla campagna elettorale per consentire al candidato scelto di farsi conoscere dagli elettori. Durante l'incontro un lungo applauso è stato dedicato ad Alessandro Di Battista, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli dopo il rientro da Cuba.
1: A Venezia la polizia ha identificato quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione di ieri a un gruppo di attivisti di Alleanza Verde e Sinistra e del centro sociale Morion. 6 persone sono state refertate in ospedale con contusioni e prognosi di alcuni giorni. Polizia di Gossa stanno analizzando le immagini delle telecamere cittadine per ricostruire l'esatta dinamica e gli spostamenti del gruppo. Sono allo studio provvedimenti amministrativi e penali, tra cui DASPO urbani e fogli di via, mentre per eventuali denunce si attendono anche le decisioni delle persone aggredite.
3: E chiudiamo con lo sport. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale precede il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini, e la KTM di Pedro Acosta, quarto Fermín Aldeguer, quinto Jorge Martín con Aprilia. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Entrambi sono caduti nelle fasi iniziali del Gran Premio.
1: E infine la Formula 1, trionfo italiano nel Gran Premio di Spagna a Madrid. Kimi Antonelli vince al volante della Mercedes, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Gara da dimenticare invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton, durata appena 7 giri. Il britannico è stato costretto al ritiro per un'anomalia del sistema frenante, dopo aver comunicato via radio al team anche di aver toccato il muro. Si interrompe così la striscia positiva di Hamilton, che fino a questo momento era sempre andato a punti in stagione senza mai scendere sotto il sesto posto, un ritiro che pesa anche sulla classifica piloti per il 41enne della Ferrari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono il treno passeggeri Kiev a Varsavia, a pochi chilometri dal confine polacco, nessun ferito tra i 203 passeggeri. Zelensky, un attacco deliberato. Aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, sulla barra la bandiera dell'Unione Europea. Martedì, funerali di Stato in forma laica. La Lega prepara il raduno di Pontida con lo slogan "Non passa lo straniero". Salvini rilancia le battaglie su sicurezza, autonomia e immigrazione. Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra, ma avverte: non devono svolgersi a ridosso delle elezioni. Venezia, identificati quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione ad alcuni attivisti. Al vaglio denunce da Sporbani e fogli di Via. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. La guerra in Ucraina, droni russi hanno colpito il treno passeggeri Kiev-Varsavia nei pressi di un valico tra Ucraina e Polonia, circa 2 chilometri dal confine. A bordo c'erano 203 passeggeri. L'ente ferroviario statale ucraino ha confermato che l'attacco ha raggiunto la locomotiva. Il personale era stato prevalentemente avvisato della minaccia e non si registrano feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un attacco deliberato e riferisce che sono stati presi di mira anche impianti energetici, infrastrutture ferroviarie, attività commerciali ed edifici residenziali. Allarme droni anche in Lituania con la temporanea chiusura dell'aeroporto di Vilnius. Il decollo del caccia NATO all'allerta e poi rientrata a provocarla sarebbe stato uno stormo di uccelli.
2: Veniamo in Italia. Aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la bara della storica leader radicale, è stata accolta nella sala della Protomoteca dal picchetto d'onore ed è coperta dalla bandiera dell'Unione Europea. Numerosi cittadini in fila per l'ultimo saluto. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19. Seguirà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12.30 saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Grazie a lei l'Italia è un paese migliore, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i primi a rendere omaggio a Bonino anche gli ex presidenti della Camera Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini.
1: La Lega prepara il tradizionale raduno di Pontide in programma domenica prossima, scegliendo lo slogan "Non passa lo straniero". Il partito di Matteo Salvini annuncia una Pontida di battaglia e respinge le previsioni di chi considera conclusa la stagione politica leghista. Tra i temi rilanciati dal Carroccio ci sono sicurezza, autonomia, riduzione delle tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina e tutela dei territori.
2: Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra. Intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che la coalizione non possa affidarsi automaticamente al leader del partito con più consensi. Le primarie, secondo Conte, dovrebbero però svolgersi con largo anticipo rispetto alla campagna elettorale per consentire al candidato scelto di farsi conoscere dagli elettori. Durante l'incontro un lungo applauso è stato dedicato ad Alessandro Di Battista, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli dopo il rientro da Cuba.
1: A Venezia la polizia ha identificato quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione di ieri a un gruppo di attivisti di Alleanza Verde e Sinistra e del centro sociale Morion. 6 persone sono state refertate in ospedale con contusioni e prognosi di alcuni giorni. Polizia di Gossa stanno analizzando le immagini delle telecamere cittadine per ricostruire l'esatta dinamica e gli spostamenti del gruppo. Sono allo studio provvedimenti amministrativi e penali, tra cui DASP urbani e fogli di via, mentre per eventuali denunce si attendono anche le decisioni delle persone aggredite.
2: E chiudiamo con lo sport. MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale precede il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini, e la KTM di Pedro Acosta, quarto Fermín Aldeguer, quinto Jorge Martín con Aprilia. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Entrambi sono caduti nelle fasi iniziali nel Gran Premio.
1: E infine la Formula 1, trionfo italiano del Gran Premio di Spagna a Madrid. Kimi Antonelli vince al volante della Mercedes, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Gara da dimenticare invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton, durata appena 7 giri. Il britannico è stato costretto al ritiro per un'anomalia del sistema frenante, dopo aver comunicato via radio al team anche di aver toccato il muro. Si interrompe così la striscia positiva di Hamilton, che fino a questo momento era sempre andato a punti in stagione senza mai scendere sotto il sesto posto. Un ritiro che pesa anche sulla classifica piloti per il 41enne della Ferrari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno, almeno credo, almeno credo. Ma questa è la modernità. Noi a casa, noi a casa.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so niente.

0: Radio Voce Amica. Con te sempre in compagnia.
1: Guerra in Ucraina, droni russi colpiscono il treno passeggeri Kiev Varsavia a pochi chilometri dal confine polacco, ne sono ferito tra i 203 passeggeri. Zelensky, un attacco deliberato, aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, sulla bara la bandiera dell'Unione Europea, martedì funerali di Stato in forma laica. La Lega prepara il raduno di Pontida con lo slogan «Non passa lo straniero», Salvini rilancia le battaglie su sicurezza, autonomia e immigrazione. Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra, ma avverte non devono svolgersi a ridosso delle elezioni. Venezia, identificati quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione ad alcuni attivisti, al vaglio denunce da Sporbani e Fogli di Via. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. La guerra in Ucraina, droni russi hanno colpito il treno passeggeri Kiev-Varsavia nei pressi di un valico tra Ucraina e Polonia, circa 2 chilometri dal confine. A bordo c'erano 203 passeggeri. L'ente ferroviario statale ucraino ha confermato che l'attacco ha raggiunto la locomotiva. Il personale era stato prevalentemente avvisato della minaccia e non si registrano feriti. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di un attacco deliberato e riferisce che sono stati presi di mira anche impianti energetici, infrastrutture ferroviarie, attività commerciali ed edifici residenziali. Allarme droni anche in Lituania, con la temporanea chiusura dell'aeroporto di Vilnius. Il decollo del caccia NATO all'allerta e poi rientrata a provocarla sarebbe stato uno stormo di uccelli.
2: Veniamo in Italia. Aperta in Campidoglio la camera ardente di Emma Bonino, la bara della storica leader radicale, è stata accolta nella sala della Protomoteca dal picchetto d'onore ed è coperta dalla bandiera dell'Unione Europea. Numerosi cittadini in fila per l'ultimo saluto. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle 20 e domani dalle 10 alle 19. Seguirà la veglia promossa da Più Europa. Martedì alle 12.30 saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica. Grazie a lei l'Italia è un paese migliore, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i primi a rendere omaggio a Bonino anche gli ex presidenti della Camera Gianfranco Fini e Pier Ferdinando Casini.
1: La Lega prepara il tradizionale raduno di Pontida in programma domenica prossima, scegliendo lo slogan "Non passa lo straniero". Il partito di Matteo Salvini annuncia una Pontida di battaglia e respinge le previsioni di chi considera conclusa la stagione politica leghista. Tra i temi rilanciati dal Carroccio ci sono sicurezza, autonomia, riduzione delle tasse, difesa del lavoro e delle pensioni, infrastrutture, contrasto all'immigrazione clandestina e tutela dei territori.
2: Giuseppe Conte apre alle primarie per scegliere il candidato premier del centro-sinistra. Intervenendo alla festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta, il presidente del Movimento 5 Stelle sostiene che la coalizione non possa affidarsi automaticamente al leader del partito con più consensi. Le primarie, secondo Conte, dovrebbero però svolgersi con largo anticipo rispetto alla campagna elettorale per consentire al candidato scelto di farsi conoscere dagli elettori. Durante l'incontro, un lungo applauso è stato dedicato ad Alessandro Di Battista, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli dopo il rientro da Cuba.
1: A Venezia la polizia ha identificato quasi tutti gli influencer coinvolti nell'aggressione di ieri a un gruppo di attivisti di Alleanza Verde e Sinistra e del centro sociale Morion. 6 persone sono state refertate in ospedale con contusioni e prognosi di alcuni giorni. Polizia di Gossa stanno analizzando le immagini delle telecamere cittadine per ricostruire l'esatta dinamica e gli spostamenti del gruppo. Sono allo studio provvedimenti amministrativi e penali, tra cui DASP urbani e fogli di via, mentre per eventuali denunce si attendono anche le decisioni delle persone aggredite.
2: E chiudiamo con lo sport. MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di San Marino a Misano. Il campione spagnolo della Ducati ufficiale precede il fratello Alex Marquez, secondo con la Ducati Gresini, e la KTM di Pedro Acosta, quarto Fermín Aldeguer, quinto Jorge Martín con Aprilia. Gara da dimenticare invece per Marco Bezzecchi e Francesco Bagnaia. Entrambi sono caduti tutti nelle fasi iniziali nel Gran Premio.
1: E infine la Formula 1, trionfo italiano nel Gran Premio di Spagna a Madrid. Kimi Antonelli vince al volante della Mercedes, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Lando Norris. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Gara da dimenticare invece per l'altra rossa di Lewis Hamilton, durata appena 7 giri. Il britannico è stato costretto al ritiro per un'anomalia del sistema frenante, dopo aver comunicato via radio al team anche di aver toccato il muro. Si interrompe così la striscia positiva di Hamilton, che fino a questo momento era sempre andato a punti in stagione senza mai scendere sotto il sesto posto, un ritiro che pesa anche sulla classifica piloti per il 41enne della Ferrari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.

Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: anche se l'ultima notte era un'altra notte.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
4: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
5: Lascia la chart questa settimana.
4: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: voi più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bowser con Magnetic.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

0: coinvolgere nella sua nuova hit My Chico personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My Chico.
1: Mm-hmm.

Drake, che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

volte ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui, alla Exclusive, con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: protagoniste di questa prima parte alla Exclusive Benny Benassi, DJ Goya, The Baus, Atopic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
2: La tua preferita. Radio Voce Amica. Emittente cattolica.

Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

Anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, I'll Be One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, esco.

0: musica, adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21 e 29 minuti.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare il mio funerale.

0: momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare. Ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto, ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.
1: Radio Voce Amica.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

cosa che non faresti mai. Dormire sui fianchi di Mamma Italia. Magari la felicità?

down for you. I can't take my mind, my mind.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

0: che è passato.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Radio Voce Amica. Brand new caddy.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

E da Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E da Vega così, sembra che il paradiso

bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza difendere più i nostri sbagli o sfidarci tra noi. E finirà così, è forse quello che vogliamo entrambi, ma lo

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Oh, my lover, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

Hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore è una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari,

Riccardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

in un lampo nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

fossi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.